0: Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj.
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Jedan od nas. Radio Zadar.
4: S tobom počeo i stavio.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr.